Baby, do like my little after lovely to like feet to the swap of my law. Lota to Willy E. O Yesu, Kerisol, Paola, of all of them, Patan, Lofa, Twai. So the Motangas and I say, E. Moto Malawa, Lofa to Tolia, and my Malu, let to know. Ingas and I say, Retino, Tertolo, Lea Lofa, Lady ELF sitting here. E o umaya I tato unga se ngase o mai retino. A lo fatua tua tsa ilia I lele I marabau tinoa. A ta lo fatua I nei baenga o le pō le asa. E ta ritono lo o yei leanga leo le li o e ta oto ai. Lungo lo moenga bama ya e le matango fio le lofo le li. Lo fa pena o na pa I atu. Lona fa maoni ilana fa maro longa. Mawailo tato manosi. Alofa te le atso se mauta ngase ngase, mauta malawa, yao te roneo atuno e mamao, ta wio pe senga pale nganga o vi ingaro tato utua, fai ma vai malua, ta oto e o tinga, ta talo le lofa le li, o le foma e o foma. Lo na lofa le na, e te malu o loa. O lofa atu utua, lo tato ufa atu utua, e te malu o loa. Alofa te

0: matu tua lo fa ile fai vole tapua talo le tua le matu tamao nisho to tonu o fale mai ia pa iatu lau fa malo longa mo ila tou le neipo le tua le matu tamao talo le tua i lau fa malo longa mana ia ia i lau fa malo longa pa ia ia te ila tou ia ia la tou maua le malo longa ma le fa malo longa ma ia te oe le tua le matu tamao talo le tua le matu tamao manuia sa mua le neva yaso manuia i fi au manga luenga ta ape msala lau e neva yaso ia ia i lou wanga le lei ma u fa monianga le tua le matu tamao talo lava le tua ia i lunga o sa mua uma le manuia oe le tua siri siri ese le tua matautia le tua fai vavenga le lofa siri siri ese o Yesu Keriso le lio le ola le lio le manu malo ia i lunga o sa mua le tua le matu tamao tatalo lava le mafutanga mafanafana molo wanganga pa ia. Awa lava ne imotusia peo upo la ono tavita. Yava ese mea uma, yale anga mea uma, ewa lava ne esea luanganga pa ia. Ma imatou le tua ni matou tama. Talo le tua, ole viinga, ole famanu, ole faafitai. Ia foi umatu ila ufio ili neipo. Lo lava suafa Yesu wa matou wole, mavala au mafaafitai ya tua inefiafi. Amene. Amen.
1: Amen. Amen.

Oia te fia sao, whinau, whinau, whinau, au ole fiu ole vinga le tua, langina lawe pesere karesia meto tisi, my Hastings. La tau tua mo arwere sa mo o tatonu, ia le July ono.

Ile tulanga ile masese olunga la wala ono timunga le pona po. Lei fau tau tala le yei mau sta ia nei bahanga ia. Mwana saunga le mwana tatou. Ile nei fo i tae au fau.

0: ole paie o mea wa inosia ele tua ole usustai ele leilea ole au tu leo le upolipoto na nei tae hawa feita wina mai le tusi o fata oto lona mta upu e ono lo watali ie a fai wa fai oe mamoni o la wo a fai ufetango fi ilima mole tangata esi wa mai leia oe I upu alo ngutu wa maua oe I upu alo ngutu ole nei lo watali ie ia e fai ere menei ina ia lave ina oe pe ao o maile pule la wo ia te oe aluia ina aifo ma e nati atu la wo awane I moe o mata pe tu le moe o la mata ia e lave ina oe e oe e pei o le sevi ai le lima e pei o le manu fo I ai le lima o le fai manu le paie ina e alu I le loi e baba ai ila namio ina ia poto ai oe ele ai sona tai tai po se leo leo po o se pule e saunia e iana me ai I le tausanga bevela ma whaputu inana me ai I ona po e sele sele ai saito le paie ina e alu le loi e vaba ai lana amio ina e poto ai oe ele ai sona tai tai po se leo leo po se pule ai saunia e iana me ai I le tausanga bevela ma whaputu inana me ai I lo ona po e sele sele ai saito le paie e te tauto se ia fea se e tula ia fea ai lo moe se toi titi sina moe toi titi se mata moe toi titi se pili mai ta oto ai ai o mai lo mativa pe ol malanga balou le tango lima pe ol tanga tau sao ni lana penga ol tanga tau na vale ol tanga tang sala ol o savari o ia male ngutu fa pio pio e ngeno ngeno na mata e tau tala tala o na vai e fasino I ona tamata mai lima wai lona loto lfa pio pio na te faitonga fiti leanga I aso uma na te fatupu ina masa inga ole melea e fafua se I ona o mai o lona malaya e fafua se I ona nuti momoi o ia ai lei se fo o mene I ono wa inosia ele li o lona fitu foi ua matua inosia lava e ia o mata fasia sia o le laulau faiwa pelo ma lima e sa saa le toto le wa le sala o le loto e ma natu natu I tonga fiti leanga o vae tele pa vame o na tauwhetuli I leanga o le bori babi pelo na te tautala I mebe pelo ma le na te fatupu ma seinga I uso la watali ie ie e tausi polo a inga alo te ma awa fo itu lafo ina le upu e awa o atu alo tina ia fusi ai e leau noa I lo loto ia so ai lo ua a e sabali e taita ina ai oe a e moe e leo leo ina ai oe a e ala e tau tala ai ma oe a wā o le polo inga o le sulu lea ma le upu e awa o atu o le mala malama lea o awa inga fo I e awa o inai o le ala o le ola lea ina ia leo leo ian te oe ai le fafine a mi o le anga ai le laulau faiva mole mole o le fafine ese awane ina unaulu loto I lona lalelei awane I maua oe I ona laumata awa iu ina toe na o si fasi a reto ona o le fafine talitane o le awa fo e le tasitangata na te tau mai lei le o launga e ave e se tasi le afi lona fatafata ai le mua I ona ofu a fai e sabali stanga te lunga o malala ola e le mua I e ona vai e fapia fo I le waruatu I le hava le la te tua oi ai se tango I ante ia e le fasa oina oia e le ino sielanga oi pe anga oi oia tali ai lona manava ina ua fia ai ai amaua oia ona tau I atu le e ia e tai fitu na te abatu ai oloa uma oi lona fale o le muri lua il fafine o le isona mafo fau o le na te faiele mea na te faa umotia eia lona la baola na te maua lfasinga ma lfa maina o lona luma fo I ele solo I se lea a wa alfua o le ite tele lea o tangata Na te le whasau ina e fōi oia I le aso e tau iei masui. Na te le talia se tongi ola lava, na te le mawhaie fōi, eo I lava, ina o e whatele ni mea. E avatuai.
1: Ua awi na antu le upu o le porto I le nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o au nangatala whea ngai I ni tautau o fiatele. E fso soni atuai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememeha. E mamori fatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai I le Lewis Funvalu Canning Crescent I Mangeli.